0: cuore.
1: Sei andata via,
0: allora addio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.